0: vento che mi sta portando dove nasce il sole.
1: Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può